guerra cinica che va a pomare, la venna voglia da censurare. Se facendo un bello vestito di scarpe e di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata, la siarella brasolata, con la sciavoccia, con le puttine, dopo una ingresa fino a fine. E sommeri, sommerina, da che da voglia marina, con puttune, tutto nero, tutto da curva, feccia fere, e di spada, sto candorata, venire da fe.